0: šlape gor, pa kopalke dol. Poletje na Radiu Gorenc.
1: Tople julijske noči, topol jug čarobne melodije.
2: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.